Canta, cabo verde. Canta, canta, cabo verde. Canta, canta, cabo verde.